una pulla. Anche rifinisciamo da scuola, ma la foca. Ma tu vi sulla se lo dite che non hai duda. Una delitto, molta veste cuffa tua.

0: prima del 96, si è arrivata.
1: Era d'accordo con tutto quello che mi chiamano.
0: Fare tornare una
2: vez. Quindi chiediamo che tutti siano per il compleanno, sa poche FM, per compiare il nord.
0: Pensavo che era mentira,
2: è un concorso di banda con la Oeste, si non fosse per voi, queríamos deixar la música, así que muchísimas gracias, sois los mejores.
0: Nunca volvamos a perdonar que no llamara desgaste.
2: Y eso no se nos pasa, pero
0: queremos igual.